Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

Diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Musikneuheiten aus Südtirol.
1: Absolutely love the station.
0: Neue Musik aus Südtirol. Hashtag Music.
2: Io sono Alice e la band si chiama Solana C'è. Ci siamo conosciuti in università. Siamo un gruppo un po' misto. Io e la bassista veniamo dall'Alto Adige e gli altri ragazzi sono della Germania. Abbiamo iniziato facendo cover insieme, provando giusto per divertirci e per suonare insieme. E poi abbiamo iniziato a scrivere le nostre canzoni.
3: Nachdem sich Solana Cea an der Uni kennengelernt haben, ging es für die vier mit Coversongs los. Aber warum der Name Solana Cea?
2: L'abbiamo preso da un gruppo di piante, le Solanacee, che sono le piante dei pomodori. Il gruppo di piante. Quello che ci piaceva era in particolare una pianta di cui poi abbiamo imparato un pochino di più, i cui fiori sembravano essere velenosi, però l'aspetto era molto invitante.
3: Inspiriert von einer Tomatenpflanze mit giftigen Blüten, haben für Solana Cea die Coversongs aber nicht mehr ausgereicht. Jetzt haben sie ihre Debütsingle veröffentlicht, Lecito.
2: Di solito facciamo, lo definiamo più o meno alternative pop rock, con influenze anche punk. Ci lasciamo molto liberi di sperimentare anche sul genere, avendo tutti i background diversi e anche i gusti diversi in un certo senso, quindi creiamo un po' un ibrido. E la canzone, il singolo, direi sì, un alternative pop rock.
3: Lecito, zu Deutsch zulässig oder der Zulässige, bietet Raum, um Wahrheiten auszusprechen, die normalerweise schwer in Worte zu fassen sind. Darum geht es letztendlich auch ein bisschen darin. Darum die Wahrheit zu sagen und darum, wie Menschen negative Handlungen im Namen der Liebe rechtfertigen.
2: La canzone questa qua in particolare parla di poter dire delle verità che normalmente sono scomode e difficili da esprimere, in particolare nel tema dell'amore e del tradimento. Pensiamo in modo molto onesto, ma anche ironico e volutamente forse un po' infantile. Sono Alice dei Solana Cea e questo è il nostro primo singolo, Lecito. Buon ascolto.